0: And as we can see with both the flags, the banners, and people's signs, there's groups from all over the world who once again join each week to partake in the Pope's general audience from Italy, all over Italy, England, Cameroon, Kenya, India, the Philippines, South Korea, the United States, Colombia, Paraguay, Portugal, and Brazil. All these pilgrims who come from all over the world to celebrate and partake in the general audience and listen to the Pope's words.
1: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: La pace sia con voi.
1: Dalla lettera di San Paolo ai Romani.
4: A reading from the letter of St. Paul to the Romans, chapter 15, from verses 4 to 6.
1: È stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro, Gesù Cristo.

0: afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, des mêmes cœurs, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur.
1: And now we will hear the reading in English, followed by the other languages.
2: A reading from the letter of St. Paul to the Romans. For whatever was written in former days was written for our instruction, so that by steadfastness and by the encouragement of the Scriptures we might have hope. May the God of steadfastness and encouragement grant you to live in harmony with one another, in accordance with Christ Jesus, so that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. The word of the Lord.
3: Lesung aus dem Römerbrief. Brüder und Schwestern, alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schriften Hoffnung haben. Der Gott der Geduld und des Trostes aber schenke euch, eines Sinnes untereinander zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einmütig und mit einem Munde preist. Wort des lebendigen Gottes.
1: And that was the reading in German. Now we'll hear it in Spanish.
4: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios.
1: And now we hear the reading also in Mandarin Chinese.
5: 恭读圣保禄宗徒至罗马人书。其实，凡经上所写的，都是为教训我们而写的，为叫我们因着经典上所教训的忍耐和安慰，获得希望。愿赐忍耐和安慰的天主，赏赐你们仿效耶稣基督的榜样，彼此同心合意。 好一心一口光荣我们的主耶稣基督的天主和父。 以上是天主的圣训。
6: And now the reading in Portuguese.
7: Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, a fim de que, pela paciência e pela consolação que nos dão as Escrituras, tenhamos esperança. Que o Deus da paciência e da consolação vos conceda toda a união nos mesmos sentimentos, uns com os outros, segundo a vontade de Cristo Jesus, para que, numa só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Palavra do Senhor.
8: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. فإن كل ما كتب قبلا إنما كتب لتعليمنا حتى نحصل على الرجاء بفضل ما تأتينا به الكتب من الثبات والتشديد. فليعطكم إله الثبات والتشديد اتفاق الآراء فيما بينكم كما يشاء المسيح يسوع، ليتمجد الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. كلام الرب.
6: We heard the reading in Arabic and finally in Polish.
2: Z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże.
9: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Dear brothers and sisters, good morning and welcome.
9: Nell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive che
1: la Chiesa è un organismo vivente, a living organism,
9: anche per quel che riguarda la sacra liturgia,
1: ferma
9: restando l'integrità del suo insegnamento, matures,
1: develops, adapts,
9: e si sviluppa,
1: and accommodates herself
9: e conformandosi
1: to temporal needs
9: alle circostanze
1: e alle esigenze che si verificano nel corso del tempo.
9: In piena continuità con questo principio, il Concilio Vaticano II,
1: in full accordance
9: nel premio della Costituzione
1: Sacrosanctum Concilium,
9: riconosce come suo dovere interessarsi in modo speciale anche della riforma e della promozione della liturgia. L'assise conciliare era stata riunita, infatti, con lo scopo
1: di far crescere sempre più la vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alle esigenze
9: del nostro tempo
1: quelle istituzioni che sono soggette a mutamenti, di
9: favorire tutto ciò che può contribuire all'unione di tutti i credenti in Cristo, e di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa. In quel momento storico si avvertiva fortemente la necessità di un rinnovamento delle forme rituali mediante le quali da secoli la Chiesa aveva realizzato la glorificazione di Dio e la santificazione del popolo cristiano.
6: Thanks to the
9: grazie al movimento liturgico era maturata la convinzione
6: espressa
9: in seguito da San Giovanni Paolo II che esiste un legame strettissimo e organico tra il rinnovamento della liturgia e il rinnovamento di tutta la vita della Chiesa. La Chiesa non solo agisce,
6: the
9: ma si esprime anche nella liturgia e dalla liturgia attinge le forze per la vita, per favorire l'accesso dei fedeli alla ricchezza dei doni di grazia dispensati dalla sacra liturgia.
6: La Costituzione
9: Sacrosanctum Concilium indica dunque con una formula molto efficace la direzione da seguire,
6: the direction to take,
9: conservare
6: that the sound tradition may be retained and yet the way remains open to legitimate process.
9: Papa Benedetto XVI ha colto in questa dichiarazione di intenti il programma di riforma dei padri conciliari,
1: Pope Benedict XVI, in equilibrio
9: con la grande tradizione liturgica del passato e il futuro
1: a balance between the great liturgical tradition of the past and that of the future, noting that tradition and progress are often clumsily opposed, whereas actually the two

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto, sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina,
2: I follow with
1: che
2: conosce the war
1: in questi
2: Ukraine,
1: giorni una forte intensificazione.
2: Which faced today, in these
1: desidero
2: days,
1: esprimere la mia vicinanza
2: express my solidarity with those who have suffered from these recent attacks, also against civilians.
1: La guerra non risolve I problemi,
2: war never
1: ma
2: solves
1: li aggrava,
2: problems, but
1: non
2: aggravates it.
1: Does not ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
2: But multiplies the sufferings of others.
1: Dove cadono missili e droni,
2: where missiles
1: cadono
2: and drones
1: anche
2: fall,
1: le speranze.
2: Hope
1: si distruggono
2: also falls.
1: Case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
2: And it destroys innocent lives.
1: Popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, regina della
2: pace, Queen of Peace.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
3: I extend my cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
1: In particolare saluto le persone consecrate presenti
3: in
1: a questa udienza.
3: In particular, I greet the consecrated persons present at this audience.
1: Le religiose dell'Unione Superiore Maggiore d'Italia.
3: The religious sisters of the Union of Major Superiors of Italy.
1: Le suore di San Paolo di Chartres.
3: The sisters of Saint Paul.
1: Le terziarie cappuccine della Sacra Famiglia.
3: The Capuchin
1: le orsoline missionarie
3: of the Holy
1: del
3: Family,
1: Sacro Cuore,
3: the Ursuline missionaries of the Sacred Heart, and the Marist brothers.
1: Auguro di ravvivare
3: to
1: il fervore
3: each of you,
1: della consacrazione
3: the wish that you may rekindle the favor of your consecration and give new impetus to the mission of your respective communities.
1: Con affetto I seminaristi
3: I warmly
1: del
3: welcome the seminarians of the Regional Seminary of Puglia.
1: I partecipanti al campionato Mariano
3: in the Marian
1: Festo
3: Championship
1: di
3: Festival of Peoples of Orte Scalo,
1: la confraternita del Beato Angelo
3: and
1: da
3: the confraternity
1: Furci,
3: of Blessed Angelo Furci.
1: Tutti incoraggio ad essere testimoni
3: I encourage
1: di
3: all of you to be witnesses of authentic Christian life
1: apertura
3: and of a spirit of solidarity and openness
1: mi
3: towards others.
1: Infine, ai giovani,
3: finally,
1: ai malati,
3: I address the young people, the sick and the newlyweds. May your pilgrimage to Rome and especially to the tombs of the apostles strengthen your faith in Christ. May he be the light and the way of your lives. My blessings to all of you.
2: And now we join the Holy Father in singing the Our Father in Latin.